0: safu ala kan kisi homa
1: amina ya rabbi
0: ni che kelenye muso mi faga che kemekata osu do o mone abibantiana wa
1: o mone te ba